0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

giochiamo affari, affari, con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che denari, sogniamo solo i milioni.

Yo rock, vecchio gioco con il ritmo del jukebox. Adesso si grida mentre si gioca, yo rolling rock, gioca papà.

si peggi rififi. Tu in galera per farmi sotto falto roca piella danna scunno stocchia bella stocchia insista con te. State accorta pure zio, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia, tu in galera per

Betta madre, picciottiella, ma perché tu non vai? Un vai, un vieno, rivolvere a tuo tiene, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti ordini un caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con attore brillantina che si spanna attorno a te. Chi stiosisca la costura, picciottie metta sicura, si ti piglia nervatura, chi sa come va a farni,

tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi è tu cor mio, sospira e fa. Sei una bontà, per sto occhio nero, impazzisce oggi la tira. O ragioniere non riesce a ragionare. Io canto nero, sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non lo vedo con barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggia, zombe e dice, ma chi è? Tu quando passa, mi fai venire una mossa. Poi bocca rossa, che sfizia te va sa. Sei una pupata, è tutto originato, sospira e fa.

passeggia zombe e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, coi bocca rossa che sfizzi ed va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.